la giudizia cusci signor Salante, cantate pure voi che non fa niente.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Bruno Venturini e Zuccolilla.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Franco Ricci, Rondinella.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Oreste De Bernardi. Addio suon lontana.

Daniele Pace, Peccere.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino, Matalena.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dino Giacca, voce notte.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriele Vanorio. Maggio sì tu.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Mandolinata a Napoli.

Tu quan passa me fai venir una mossa, oi bocca rossa che sfizia de vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bonda, sto occhio nero impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un candeniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bonda, non ho vire col barbiere, non sapono, guarda te, mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia da vasà, si una pupata e tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bonda.

0: je, sospira e fa. Ah, sei una bomba, questo occhio nero imbazzisce oggi la tira. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba, non ho vita col barbiere, non sapono, guarda te, mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa, ho le bocca rossa che sfizzi e te va sa, si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bomba, sospira e fa, ah, sei una bomba, sospira e fa. Sei una bonda.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 3 e un minuto. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Beniamino Gigli, che su tornata fa?

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
2: Dindana varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo pa prima volta ancora, amanno c'è

E poco a poco mi ho portato all'ora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbra-

cade rumo din dall'acqua scura, lontana qualche voce piscatora, e a barca nostra non sarà tira,

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mario Lanza, Funiculì Funiculà.

0: ben eccoli, ben eccolo.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Consiglia Licciardi. Te voglio ben assai.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mario Merola, Lacrima Napoletana.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Sergio Bruni. A canzone la felicità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Miranda Martino. Nini, tira Buscio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci, a figlio rogafattier.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Consiglia Licciardi. Nasir e Match.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

Mezzo una strada infosa, solo con mona posa.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Reginelle.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 5. In punto.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

scordà tutta peccata, stringiamo un braccio a te sotto a stucire.

0: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara, Drinkate, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata sta giù.
2: Gelata sta giù.
1: Gelata sta giù. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore, Carmen.
2: Sto cuore, Carmen.
1: Sto cuore, Carmen.

0: presto un giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dilla. Io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pura l'unne cosa.
1: A bocche? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capura l'unne cosa.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Enzo De Muro Lomanto, O Solo Mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Miranda Martino, Lillì Cangi.

Vito Schipa. Serenata assurriente.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Alberto Berri, padrono do mare.

finora. Se voglio posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi...

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 6:02. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre. Franco Ricci. Santa Lucia.

Uccendo tutti veri e malapprevo, specchio da fornute rubinato, quando partito stane mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, saggia venia spazzò.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gabriele Vanorio. Commo s'canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Enzo De Muro Lomanto, Manella mia.

0: Teddy Reno, na voce, na chitarra e un po' di luna.
1: Na voce, na chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Virginia da Brescia, a Francesa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Nicola Arigliano, Maruzzella.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Bruno Venturini, Napoli.

0: e canzoni napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran. A meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso, 50 i senatori a favore e 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio, Meloni. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo, che ieri ha travolto 5-0 Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo. Non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra, che ha affrontato il Ghana. Vince la Croazia 1-0 sul Panama. Anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
4: Alberto Berri, Paisiello.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Orchestra Italiana Napoletana, come facetta mamma.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Peppino Gagliardi, Povero Cor.

0: chiamo Margarita, fammi contare il doppio, dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: attenga.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Bruson e Roberto Cognazzo, Avukel.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Miranda Martino. Tup tup.
2: Mariscia.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nella giornata di mercoledì l'Italia si trova sempre sul bordo orientale dell'anticiclone subtropicale che sta portando intensa e lunga ondata di calore su gran parte d'Europa. Anche in Italia continuerà a far caldo, seppur con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, ma massime sempre intorno ai 35 gradi sulla pianura padana, sulle aree interne del centro. Da segnalare però infiltrazioni di aria da est più umida che porteranno lo sviluppo di alcuni temporali nel pomeriggio sulle zone alpine e sull'Appennino, in sconfinamento poi anche al versante tirrenico e qua e là anche alle zone pedemontane e alle pianure della Val Padana centro-occidentale. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Tito Schipa, Lontananza Mare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni. Na Brun.

aquel che è passato pianta ancora. Io l'ho passato, non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora. Tannanta scoccia, comparito tu, mo piange, ma sto piante una

hai faccia dato tu faccio con tu. Il vento è stato lento, da perduto, come l'ha stata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia marigiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la voce mia va presentata.

0: ma è tanto che già mutà, è tanto che già girà, codoce sotto la faccia, fino a mocca m'ha d'arrivà.
1: Giuseppe Di Stefano. Anima e cor.

0: Artista e canzoni napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Schiaffo a Trump dal Senato americano che vota una risoluzione volta a limitare i suoi poteri di guerra e chiedere la fine delle ostilità contro Teheran. Voto insignificante e inopportuno, si scaglia il presidente americano, che i media danno in calo di popolarità. Intanto, in vista del secondo round di negoziati con Teheran, si lavora per tornare al transito nello stretto di Hormuz e parte un tour diplomatico di Rubio in Medio Oriente. La tregua in Libano regge, fa sapere l'ONU. Sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la premier.
3: Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Cioè, non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: Emergenza caldo in Europa, temperature fino a 40 gradi anche in Italia, con 16 città da bollino rosso oggi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Massimo Ranieri, Ucacciavina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Mario Tunolo. Quann chiov.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Adriana Martino, La Rosa.

sarà Nenni.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Dino Giacca, Pusil Cadderuso.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie un cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te na chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte della tutta sera insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha,
2: guarda, stupisci.
0: Ha ridotto quest'uomo per te.
3: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
4: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Reginelle.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora una giornata bollente per la penisola italiana, dove sono salite a 16 le città con il bollino rosso. Secondo gli esperti, la bolla d'afa sarà più intensa al nord nei prossimi due giorni, in cui il numero di città in rosso è destinato a salire. Partite le ordinanze per limitare le attività produttive in aree esposte nelle ore più calde. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, così il 27enne albanese che alla guida di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano e ha provocato l'inseguimento fatale ad una gente in moto. Il giovane, rintracciato e ascoltato dal magistrato, è già sottoposto a obbligo di firma. Non mi sono accorto di niente, chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia, le sue parole. Mondiali di calcio, una doppietta di Cristiano Ronaldo griffa la manita del Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Si tratta della prima vittoria dei lusitani dopo il pari del debutto con il Congo. Delude invece l'Inghilterra, fermata sullo 0-0 dal Ghana. Si giocherà la qualificazione nella gara contro Panama. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
4: Mario Da Vinci, Mandulinat a Napoli.

0: Canzona Chiarastella.
1: Thank you.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Gloria Christian. Sarra chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Francesco Albanese. Non la pensa proprio più.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: E a Mario. Ovash.
2: Agenda camma bene sentinella, non da ovash da mattina a sera. Ma che storia per te c'è novella, ma come se c'è cade sta morera. E invece ci voglia bene una figliola, che sta in ovash e non ne lascia io. E si signoro va del mostro ascio, e si signora mamma in baglia peggio, ma non posso che la figlia per la meraviglia, la figlia.

dice la signora mia, a sto quarto piano non ci ha mai. Io vado dice a quanto certo Dio, in gana terra ci sta buona assai. E innanda figlia che la bella sina, o sta con l'ore quando si ammarina.

ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione. Papà, che pronipote titolato, dicio e andrò a fornì che stupasone. Ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu lasci tutto e fasci, in areggio, e a meglio areggio, Gesù signor, tu vado a nostrasce, Gesù signor, ama ben dagli aseggio. Quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata.

0: verder af je avonds bij een natte
1: Franco Ricci, Campo e Muore.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppe Bellantoni, Luna Cortese.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Malore in spiaggia nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia è alle prese con un'altra giornata rovente. 16 le città da bollino rosso. Oltre ai blackout in diversi centri, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori: un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi. In Francia, dove si è registrata la temperatura più alta di sempre, 58 oggi i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 le vittime di affogamento dal 18 giugno. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato ieri tutta la rete, trasformando la giornata in un incubo per i viaggiatori. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei, la scossa più grande di 3.0 nel cuore della notte, con epicentro a 3 km di profondità tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Emilia Veldes, bionda, non chiagnere.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Vittorio Parisi. Tutte Marie.

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Maria Paris, Totò Nu Piscatore.

fece il Novecento. E tutte i giorni mangiano tutta carne. Tu vestita esco alla gelata, sta spaccata non mi va. O russette, sigarette, calzoni alla maschietta, niente

gonnella, e sta gonnella la mette in quel latte. Da potista non mi piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, il fotò, ma va la nuota. Ma anche questa va a vedere, è una cosa maschia a te. E invece per dispietto voglio fare, voglio fumare.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Giacomo Lauri Volpi. Carmela.
2: Oh,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gruppo Aperto. A città e Pulisnella.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese le chiese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe...

spalletti sonetti. E può bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, calletti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha tort, mi comporto, che le gente mi dicono così, quando è sporco, ed ognuno vorrebbe.

vita del grande di me, io mazzo alle tre. E se vado da qui fino e lì, io voi te così. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che triste ma fitte, ma in vista se fitta, fallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha tort, mi comporto, che le gelle mi dico così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 11. In punto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Enzo Fusco, Carmela Mia.

spada e soffro mille spasimi, ancora tengo la spina quando confronto.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Silvana Martino, a tazza e caffè.

settimana, ma vorrei amarmi stasera, lontano no, non c'era senso più, sì che date rimasto su.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Franco Ricci e Costa. Napolitanata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Vittorio Parisi, Paloma.
3: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva l'altra bella, quella non sa la tua storia, l'altra compagna.

E il calzolaio a te scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, e poi truccata domandava, via

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Angela Luce, Prezzatella a Caver.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: José Carreras.
2: Cor ingrato.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: La super ondata di caldo tiene in scacco l'Europa. In Francia emergenza nazionale, sale a 45 il bilancio delle persone affogate in cerca di refrigerio, rinviati gli esami di maturità per migliaia di studenti. Emergenza anche in Gran Bretagna, dove le temperature possono arrivare a 40 gradi, scuole chiuse, treni cancellati. In Italia sono 16 oggi le città da bollino rosso, disposta l'autopsia per l'agricoltore morto nell'Odigiano, forse per un colpo di calore. Si attende il picco tra il fine settimana e il lunedì, quando soprattutto al centro nord si arriverà a 45 gradi percepiti. Primo via libera dal Senato alla nuova legge sulla caccia, ieri sit-in a Palazzo Madama delle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della Lega.
3: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
5: Monrai Dichi, Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Cristina Fontanelli.

0: Claudio Villa, cor analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
3: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di mercoledì l'Italia si trova sempre sul bordo orientale dell'anticiclone subtropicale che sta portando intensa e lunga ondata di calore su gran parte d'Europa. Anche in Italia continuerà a far caldo, seppur con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, ma massime sempre intorno ai 35 gradi sulla pianura padana, sulle aree interne del centro. Da segnalare però infiltrazioni di aria da est più umida che porteranno lo sviluppo di alcuni temporali nel pomeriggio sulle zone alpine e sull'Appennino, in sconfinamento poi anche al versante tirrenico e qua e là anche alle zone pedemontane e alle pianure della Val Padana centro-occidentale. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, ogni nota è una magia.
5: Gilda Mignonette, passione.

0: la, que la la, que la la.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Gabriele Vanorio. Scomunicato.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Cecerinella.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano. Dice d'incillo voi.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Merola, Killer Rose.

0: refrigerio, rinviati gli esami di maturità per migliaia di studenti. Emergenza anche in Gran Bretagna, dove le temperature possono arrivare a 40 gradi, scuole chiuse, treni cancellati. In Italia sono 16 oggi le città da bollino rosso. Disposta l'autopsia per l'agricoltore morto nell'Odigiano, forse per un colpo di calore. Si attende il picco tra il fine settimana e il lunedì, quando soprattutto al centro nord si arriverà a 45 gradi percepiti. Primo via libera dal Senato alla nuova legge sulla caccia, ieri sit-in a Palazzo Madama delle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della Lega.
1: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ugo Calise, Ucunte Maria Rosa.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Tucanucchiagna.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Lina Sastri, Tammurriata nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che sorge.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Valeria Esposito, O sola mia.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Armando Gil. Non so geloso.

Purtavano il sarpino, picciarillo, il bello che il bambino si fermavano a guardare.

strada nostra, stamattina, una veste sera fina, che la forza può portare, ma c'è la stuga di un signore, da patano sorda di ella, a un bello muratiello, la giunta di tutti là.

ciuciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, sta mi son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa che vuoi fare.

0: come da fatta mamma da saccio meglio a te.
1: Quintetto Vesuvio, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ricci, Palum.

0: buonanotte, Marisha.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La super ondata di caldo tiene in scacco l'Europa. In Francia emergenza nazionale, sale a 45 il bilancio delle persone affogate in cerca di refrigerio, rinviati gli esami di maturità per migliaia di studenti. Emergenza anche in Gran Bretagna, dove le temperature possono arrivare a 40 gradi, scuole chiuse, treni cancellati. In Italia sono 16 oggi le città da bollino rosso. Disposta l'autopsia per l'agricoltore morto nell'Odigiano, forse per un colpo di calore. Si attende il picco tra il fine settimana e il lunedì, quando soprattutto al centro nord si arriverà a 45 gradi percepiti. Primo via libera dal Senato alla nuova legge sulla caccia, ieri sit-in a Palazzo Madama delle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della Lega.
3: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale, e poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gilda Mignonette, Connola d'amor.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gabriella Ferri, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Te voglio bene assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Luciano Tajoli. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Napolo casa ne va.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mario Abate, Napolitanata.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 15. In punto.

0: trattati internazionali degli indirizzi parlamentari. L'ondata di caldo in Italia, oggi 16 le città da bollino rosso, domani tavolo tecnico al Ministero della Salute, disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime. Esco dal carcere da innocente, il problema del sovraffollamento è una vergogna. Così Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Mondiali di calcio, festa grande per la Colombia che si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Gilda Mignonette, rosa, miezze rose.

0: te sotto da sto vile, mo che basta arrivare.
1: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
2: Enzo De Muro Lumanto. Dici Tancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. La pansè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Mauro De Gregorio, Monasteri Santa Chiara.

0: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shanto sa prediletta, a vita voglia di quando mi ributta.

0: canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Gennaro Pasquariello. Usurdata innamorata.

0: dove in bell'urgova sarrai per me.
1: José Carreras, Mare Chiaro.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

Na sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. O vi che scassa coccia prima piano in coppa un campione. Ah, ma non la tro mai sta serenata, Eva Margherita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Lucia Luci.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto dei trattati internazionali che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, è quanto si legge in una nota del Ministero della Difesa dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. In una intervista Fox News aveva detto: dalle basi USA in Europa partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. All'attacco alle opposizioni il governo ha mentito, Meloni riferisca in aula. Sono rientrati oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due dopo la liberazione erano stati affidati al console italiano a Bengasi. A temi di paura lo scalo di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop dei voli e l'evacuazione dei passeggeri.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.
2: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

0: Scusate, giovino, io so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Enzo De Muro Lomanto.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriele Vanorio, Voce Notte.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Palomme notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto dei trattati internazionali che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, è quanto si legge in una nota del Ministero della Difesa dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. In una intervista Fox News aveva detto: dalle basi USA in Europa partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. All'attacco alle opposizioni il governo ha mentito, Meloni riferisca in aula. Sono entrati oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due dopo la liberazione erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Attimi di paura allo scalo di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. L'intervento di bonifica delle forze dell'ordine si è concluso intorno alle 14, poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon, la campione in carica torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: John Thiel, pazzarelle.
4: Tu canta e vuole come a palumelle, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, se siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, luce tuoi sono due gocce sole, tieni a voce roga.

pazzarella, pazzarella mia, ma pazzarella, pazzarella mia. Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella, e voi tutti vasero mune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella, o i pazzarella, pazzarella mia, o i pazzarella. L'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, pazzarella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriella Ferri, La Pansée.

tanto caro glielo terrò. Quando si sarà mosciotto io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

scivolacchi intorno a me, perché mi scivolacchi intorno, perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vas sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Sono liberato di loro, ha detto il 63enne, poi arrestato. Si accende la polemica politica dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte, che ha parlato di 500 voli militari statunitensi verso l'Iran partiti dall'Italia. Le opposizioni chiedono chiarimenti al governo e accusano «ho mente Rutte, ho ammentito l'esecutivo». E a stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace: l'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati. Riunione tecnica al Ministero della Salute domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia, attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi. La Lega di Serie A ha reso noti gli orari delle prime 5 giornate del prossimo campionato. Si parte il 22 agosto alle 18:30 con i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza, stesso orario per Udinese Como. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Mario Abate, portate il

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
2: Com'è tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutto. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca? Che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera. Che se so appesa. Stanca. E sentisti fanfara. E a voce un uomo che chiama nome figli vostri. Che stanno sotto terra. Con ma tanta surdata. E siete mamma. Aspettata medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera. Indo celeste una giornata sola. Con una ventata d'aria. Raria pura.

0: Marino Marini, na voce, na chitarra.
1: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia e guatte scombinate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Sergio Bruni, A Palumel.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Gina Santelia e Traditional. Tutti Maria.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

madre brillante, ma visto cor non è più silente, io corpo e

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Augusto Ferrauto. Come si canta a Napoli?

0: carino Gianni, lo sento cantà, carino Gianni.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mario Lanza, canta con me.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Domenico Modugno, Lazzarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta a fior blu, vo fa signor Nel, non sa scolo pur tu.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Vittorio Parisi. Maggio sì tu.

quando canzone fa cantato io, quando tu si rimanga, ma fai murmurio, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se sei innamorata una canzone. Ma che amore,

Ah, quanta rosa attorno mi portasse, ah, quanta stella in cielo, tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a Giovanna.

non mi fai sospirare, e se giardina la piana, si tutta casa torna, l'amore da tornare. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma fa malvare, ma sangue.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriella Ferri, com facet mammata.

0: poco dispettosa.
1: E va fasti drezze d'oro, e va fasti drezze d'oro.

0: sei molto carino. Ciao.
1: Sergio Bruni, a libertà.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 20 in punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO dopo che il leader dell'alleanza Rutte ha destato scalpore riferendo che sono decollati fino a 5.000 aerei militari americani dall'Europa e 500 dall'Italia nell'ambito della guerra all'Iran. Precisazione analoga era stata espressa dal ministro Crosetto: non erano voli da combattimento, dicendosi comunque disponibile a riferire in aula come invocato dalle opposizioni per chiarimenti. Il processo a Roma è in contumacia: 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. L'avvocatore dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro, la legale della famiglia Ballerini.
3: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
2: Domani riunione tecnica al Ministero della Salute sull'emergenza caldo in Italia. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi anche per i giorni successivi oltre i 40 gradi. E da Alessandro Cisling grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Gloria Christian. Paese mio.

di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizze che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizze che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentita

c'è tegoro mio che stio paese, la si d'avrore un asa muracise. E rispondette a gi pacienza scusa, ma tenga innamorata sto paese. E rispondette a gi pacienza scusa.

0: Canzoni napoletane.
1: Mario Abate. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre protagonista in Italia, sarà così anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Addirittura pensate che nel fine settimana è prevista un'ulteriore intensificazione del caldo. Le temperature arriveranno a toccare tra sabato e domenica anche i 38-40 gradi, molto caldo anche l'inizio della prossima settimana. Da segnalare invece per queste ore la possibilità di qualche temporale di calore sulla fascia alpina e prealpina lungo la dorsale appenninica e nelle vicine zone pedemontane, ma temporali che non riescono a rinfrescare molto. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà ancora, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Mario Lanza, tu canucchiagna.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Nuccia Bongiovanni. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: spontaneamente.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Rosetta Pampanini, O sola mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa, Napoletanella.

0: sta cosa è pizzica.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Michele Salpi, Over and

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Dui Paravisa.

0: Roberto Ciaramella. O scioglimento.
1: Dicesti che facevi lo scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non voglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, 21 pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grill, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lenzuola, 21 sputarola, una gonna da bagna, non lavati vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, orda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, 2 ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia maccaruna, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili di farotta, 2 scatole di biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa morire accita ti a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, lo quasi santo un mazzo, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scubette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nucatunette e sete, sguardata davanti a rete, una paglia, un cerotto, tu bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
0: Franco Ferraris e Franco Corelli, perché?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mimì Ferrari, Agasciaforte.

Vaca truanna na cascia forte e andivinata per non fare. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, o forse la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. Un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è il re capillo, non corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel vento.

sono ricordi che in gattaforte su rollandin da te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Sì, como zucchero.
2: Edoardo Migliaccio. Chi campa rit, campa flit.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero. Torna Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian. Tutte sera.

Amici, è meglio che lo sapete che la che facite, facite, che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se no sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non si ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono addarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. Sta stagli dice mogliere, ma seccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata, quando mi abbraccia e non dormiente, mi farà strega e benevinta, nata fuori c'è mia, sempre a denaro, bus, spenna tutte le giorni e le piace lusso, poi si mette l'occhio, la faccia, il musso, mi pare un pomarolo verde e russo, a nata fuori è la mia, mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata, ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spannata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia, certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse e dicesse, acceresse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandanita, io scommetto che appena vrida, sembra aprire e si è currita, e femmina so con magalamita, e mo sentita, sentita.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Sergio Bruni. Sarrà chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Enzo De Muro Lomanto. Nottata napoletana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Fred Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nino Taranto. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Carla Boni, Anamecora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Canto dei Sanfediste.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. È mezzanotte, è un minuto. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella, torna.

tanta voglia nata voti in da sti braccia, quella casino un porta che ha già fa, voglia che stuocchia, voglia che

Schaven ja spazzar. Torna sta casa.

0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzone appassionata.
1: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
2: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solita parla.

0: terra da un bucata, come a filo grosso grosso, rindopo sai che si passa, da una panna istantanea.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Ernesto del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

0: facimmo un'art da mattina a sera. Io sono sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viento, o viento sciascia te ma sta attento.

0: si tu mi cerchi scusa questo incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si dove cadde un'occhiata in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca in un tarrien, a giocare.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 giugno. È l'una. In punto.
1: Roberto Murolo, Palomme Notte.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Vittorio De Sica, Tarantelluccio.
2: La casarella pittata rosa, coppe camaldo, urrieta nera, picciorinello, o sposi a sposa.

0: facile, tutto difficile, se ha da succedere, succederà. La loggetella, fucate sole, quarutia nepeta, piantata te, sta faccia bella, miese in lanzone, spasa pellastica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse per fare santa.
1: Sette!
0: Quando

scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Alberto Berri. Uè, che femmina!

Sitte, sitte, duşe, duşe. T'aggia di te voglio bene. Sitte, sitte, duşe, duşe. Io to voglio.

fondamento, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te, amore. Zitta, zitta, doce, doce.

0: ma come chiove.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Consiglia Licciardi. O surdat namurata.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Abate, Nasire Maggio.

ca non ci m'ha appiccicato. Con cettine e sartulella, vagamo di a fantasia, e perciò che mi sa via, mai quieta fanno sta. E in ce soffre perché voglio ben assai.

stamattina, per una veste e seta fina, che per forza va portà. L'han duppato un signore, dopo po' un surdatil, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Anima e cuore.

0: festa, è canzoni napoletane. Oggi è il 25 giugno. Sono le ore 2:02.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Bruno Venturini. Dringate, dra.